0: certo presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: eccellenza, l'angelotti al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato. Attendi!

0: Voglio avvertirlo io stesso!
1: E sia, le darai passo. Vada, allora quarta.
2: Sì, come palmieri.
1: Io tenni la promessa!
0: Non ancora! Voglio un salvo condotto onde

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.

0: questa notte.
1: Ebbi tranquillo il sonno.
0: Coraggio dunque, la convalescenza.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.